discoteca, perché cammi a panire pulciare l'attine le che namme manme scianme pucnemme se va a me, fissi sparte di me, eccami, e per fiera zacca la bocca, fissi chiani a tua occhia, bohota nostra. Yeah.